Lo nambalengye, siamla yina nijaa gabgi songshay di shizzi di jik lengye la ya pyu juyi. Thiyaan, thirin yegu yakcha yin, sangsho yegu pangwa zhu, pangza sepo sa la zhu, panglam kyongmu timni zhu, zhajungwa mutung la zhu.

Tiringi lezen, njuktiwe tsamde ya. Tanchuki lushe di guangbo pomo shebe lushe nyambo de nabotso nyalamdo pyushin lezen ya njukti kyun yin. Sengelingene rindegi tuzui che di ngazo lezen senjo nawara tujik chesche shukyun yin. Tengye shukden chabu.